0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

vita. Chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è

0: I love you when you're under my skin.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da questo.

Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: sono le 7.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Radio Idea.

0: 12 agosto 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal e Santa Ilaria. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il proverbio di oggi, i poveri s'ammazzano, i signori s'abbracciano, ricorda che spesso chi ha maggiori disponibilità si avvantaggia della lotta di sopravvivenza dei meno abbienti. E si celebra la giornata internazionale della gioventù. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. ad Alessandria moriva suicida Cleopatra. L'ultima regina dell'antico Egitto si era tolta la vita a 39 anni, forse facendosi mordere da un aspide, temendo, da prigioniera, di essere portata a Roma ed esposta in trionfo. Nel 1851 Isaac Merritt Singer otteneva il brevetto per una rivoluzionaria macchina da cucito, capace di 900 punti al minuto rispetto ai soli 40 delle precedenti macchine. E 80 anni fa, nel 1946, a Genova veniva fondata la squadra di calcio della Sampdoria, che, essendo nata dalla fusione tra la Andrea Doria e la Sampierdarenese, già iscritte alla Serie A, avrebbe esordito direttamente nel principale campionato italiano. Nel 1973, a Barzio, la trentenne bresciana Maria Cressari vinceva i campionati italiani di ciclismo femminile per la terza volta in carriera. Nel 1978 più di 100.000 fedeli davano l'estremo saluto a Papa Paolo VI, che dopo il rito funebre veniva tumulato nella Basilica di San Pietro. Nel 1990, in una riserva dei nativi Sioux nel Dakota del Sud, venivano rinvenute 250 ossa di un Tyrannosaurus Rex. Era il più grande mai scoperto fino a quel momento. Nel 2000 il sottomarino nucleare russo Kursk restava intrappolato sul fondo del mare di Barents dopo un'esplosione a bordo in esercitazione. All'interno c'erano oltre 100 persone. Nel 2002 polemica dei consumatori dopo i dati Istat sull'inflazione italiana, valutata al 2,2%, mentre per effetto del passaggio all'euro era percepita molto più alta. E 10 anni fa, nel 2016, il fantino italiano Frankie Dettori conquistava in Inghilterra la sua vittoria numero 3000, diventando uno dei 6 mitici campioni al mondo ad avere raggiunto il prestigioso traguardo. Sono nati il 12 agosto. Nel 1804 il politico e scrittore Francesco Domenico Guerrazzi. Nel 1940 l'attrice Giuliana Loiodice. 80 anni fa, nel 1946, il musicista cofondatore dei Nomadi Beppe Carletti e la ministra per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Amedeo Minghi, e lo scrittore Stefano Benni nel 1947, il conduttore TV Teo Mammucari nel 1969, la cantante Alessandra Amoroso nel 1986, quindi oggi quarantenne, e per chiudere il calciatore Mario Balotelli, nato in questo giorno nel 1990. Anche per il 12 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.
2: Vön.

Di blu. Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo, ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea. Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Ci attende una giornata di mercoledì ancora caratterizzata dal clima caldo sull'Italia e in Puglia per la presenza dell'anticiclone subtropicale. Viene disturbato leggermente da aria più umida in quota, ma in particolare sui versanti tirrenici. Dunque in Puglia poche variazioni, cieli di sereni o poco nuvolosi, con massime fino a 36-38 gradi sulle aree interne, specie sul Foggiano. Qualcosa in meno sulle coste, ma ci sarà tanta umidità per tutta la giornata. Ventilazione debole e mare generalmente poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

Di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Ci attende una giornata di mercoledì ancora caratterizzata dal clima caldo sull'Italia e in Puglia per la presenza dell'anticiclone subtropicale. Viene disturbato leggermente da aria più umida in quota, ma in particolare sui versanti tirrenici. Dunque in Puglia poche variazioni, cieli sereni o poco nuvolosi, con massime fino a 36-38 gradi sull'area interna e specie sul Foggiano. Qualcosa in meno sulle coste, ma ci sarà tanta umidità per tutta la giornata. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Sono le 8 e 59 minuti.
3: Ora esatta. Radio Idea.

Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Almanacco del giorno.
1: Posto, buongiorno da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal, religiosa francese che dopo essere rimasta vedova affondò insieme a San Francesco di Sales l'ordine della Visitazione di Santa Maria, le monache visitandine. Oggi ricorre anche la giornata mondiale della gioventù indetta dall'ONU, dedicata al ruolo fondamentale dei giovani nei processi di cambiamento sociale e dello sviluppo sostenibile. Facciamo il nostro viaggio nel tempo che ci porta nel 1851, il brevetto della macchina da cucire moderna, l'inventore statunitense Isaac Singer, ottiene il brevetto per il meccanismo della prima macchina da cucire per uso domestico a pedale, movimento continuo, rivoluzionando l'industria tessile. Nel 1883, presso lo zoo di Amsterdam, muore l'ultimo esemplare noto di quaggia, una sottospecie di zebra della steppa estinta a causa della caccia indiscriminata. Nel 1981 viene presentato il modello IBM 5150, considerato il capostipite della diffusione di massa dei personal computer negli uffici e nelle case di tutto il mondo. Nel 2000, nel mare di Barents, una doppia esplosione a bordo del sottomarino nucleare russo Kursk provoca il suo affondamento, causando la morte di tutti i 118 membri dell'equipaggio. I nati di oggi, auguri a Jacopo Peri, compositore e cantante italiano considerato tra gli inventori dell'opera lirica e autore della Daphne, la prima opera in musica della storia. Erwin Schrödinger, fisico e austriaco, premio Nobel per la fisica nel 1933, padre della meccanica quantistica e famoso per il celebre paradosso concettuale del gatto di Schrödinger. Mario Balotelli, calciatore italiano, uno dei talenti calcistici più discussi di talento della sua generazione, protagonista agli europei del 2012 con la nazionale azzurra. Dicevamo, il 12 agosto 1981 la IBM lancia sul mercato il personal computer 5150 al prezzo base di circa $1,565. Fino a quel momento i computer erano enormi macchinari riservati ad aziende, centri scientifici e università. L'introduzione di un'architettura aperta che utilizzava il sistema operativo MS-DOS sviluppato dalla giovane Microsoft di Bill Gates e i microprocessori Intel trasformò la tecnologia da strumento d'élite a oggetto di uso quotidiano, dando il via alla rivoluzione digitale e all'era dell'informatica di consumo. Il proverbio di oggi per Santa Giovanna e San Lorenzo: la terra chiede riposo e il grano è nel cesto. Tutto chiaro, no? Buonissima giornata, buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: cieli blu.
1: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Volano le libellule sopra gli stagni.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere, arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: Idea News Magazine. Ben ritrovati alle inchieste di Idea News Magazine. In queste settimane si è parlato a lungo della campagna referendaria promossa dall'associazione Schierarsi e da Alessandro Di Battista per abolire il finanziamento pubblico ai giornali. La raccolta delle firme si è conclusa a fine luglio, arrivando a quota 264.000 adesioni digitali, senza però raggiungere il quorum delle 500.000 firme necessarie. Ma se usciamo per un attimo dallo scontro politico e andiamo a leggere le carte dell'economia reale dell'informazione, ci rendiamo conto che l'esito di questa vicenda conferma un dato di fatto. I grandi gruppi della carta stampata e del web mantengono intatte le loro posizioni di privilegio, mentre per le radio e le TV locali, medie e comunitarie, la strada si fa sempre più in salita. C'è un meccanismo perverso che va spiegato con chiarezza. Partiamo dagli investimenti pubblicitari privati, che sono la prima fonte di sostenimento per qualsiasi emittente. A partire dal 2023, la legge sul credito d'imposta per la pubblicità incrementale è stata modificata. Il bonus fiscale del 75% per le aziende che investono in pubblicità è stato riservato esclusivamente ai giornali quotidiani e ai periodici, anche online. Radio e TV locali sono state spazzate via da questo beneficio. Risultato: se un commerciante o un'azienda del territorio vuole farsi pubblicità e scaricare il 75% della spesa, è letteralmente spinto dallo Stato a pianificare sui giornali, abbandonando i canali radiotelevisivi locali. I grandi gruppi editoriali finiscono così per papparsi la gran parte delle risorse del mercato privato. E non è tutto, molti potrebbero pensare che a compensare questa disparità intervengano i grandi bandi statali per l'innovazione tecnologica, ma anche qui si tratta di un'illusione. Proprio negli ultimi giorni il bollettino di settore Teleradio Fax dell'associazione Airanti Corallo ha ricordato la scadenza dei termini per l'accesso al fondo straordinario per l'editoria, che mette sul piatto ben 10 milioni di euro per le TV locali e 4 milioni per le radio, a copertura del 70% degli investimenti in intelligenza artificiale, cloud, cybersecurity e sistemi 5G broadcast sostenuti nel 2025. Cifre importanti, certo, ma con un inganno di fondo. Per accedere a questi contributi bisogna aver già speso e documentato cifre ingenti l'anno prima. Di fatto questi finanziamenti milionari sono un'esclusiva prerogativa delle grandissime aziende, le uniche che hanno la liquidità necessaria per anticipare simili investimenti. Le piccole radio, le TV di quartiere e le emittenti comunitarie non hanno la capacità finanziaria per partecipare a queste aste e restano tagliate fuori. A questo si aggiunge la scura delle nuove norme. Nel Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2026 è stato approvato il disegno di legge annuale per la concorrenza. Tra le varie misure, il testo introduce una vera e propria stretta burocratica. Per accedere ai contributi del Fondo per il Pluralismo, le TV comunitarie dovranno garantire la presenza di almeno un dipendente per ciascun marchio o palinsesto e per ciascuna area tecnica. Un obbligo che rischia di far affondare decine di emittenti no profit e associative, che da anni garantiscono l'informazione locale grazie al lavoro di volontari e appassionati. Eppure, di fronte a questo soffocamento economico, l'emittenza di territorio sta dimostrando una vitalità straordinaria. Il punto di forza delle radio e TV locali risiede nel loro legame unico e viscerale con la comunità. Sono l'unico strumento capace di raccontare la vita quotidiana, i problemi del quartiere e l'informazione di prossimità che i media nazionali ignorano. Oggi questa missione si rafforza grazie alla tecnologia e ai social network. Le radio locali hanno abbattuto i vecchi confini, integrano quotidianamente i loro palinsesti con Instagram e Facebook, creando una community dinamica e interattiva dove gli ascoltatori diventano coprotagonisti della diretta. E con l'avvento del webcasting e dello streaming, la radio non viaggia più soltanto sulle classiche frequenze FM o sul digitale terrestre. Si ascolta via internet, tramite app e smartphone, raggiungendo chiunque, ovunque nel mondo. Ci troviamo quindi di fronte a un paradosso. Da una parte i grandi colossi della stampa prendono fondi e gli sponsor grazie al credito d'imposta, mentre le grandi aziende tecnologiche incassano i milioni dei bandi di innovazione. Dall'altra le emittenti locali e comunitarie lottano con vincoli burocratici sempre più severi, affidandosi alla propria capacità di innovare sul web e sui social per restare a fianco dei cittadini. Tutelare l'emittenza radiotelevisiva territoriale significa impedire che il racconto della nostra vita quotidiana finisca nel monopolio dei grandi gruppi nazionali. Serve un'immediata parità di condizioni fiscali sulla pubblicità e criterio d'accesso ai fondi davvero a misura di territorio. Grazie per l'attenzione e l'appuntamento con la prossima inchiesta su Idea News.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri.
0: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: Troppo forti!

0: US, England, Germany, France, South Africa, España, México, Japan, Korea, Netherlands.
1: La musica per tutti i gusti, per tutte le età, qui all'interno di Troppo Forti, le hit del passato, quello del presente, la musica degli emergenti e tantissime altre cose da non perdere. Poi c'è anche l'appuntamento con le quattro chiacchiere che ora arriva.
2: Troppo Forti!
3: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
2: Con Alex De Sì.
1: Sì, sono pronto a far quattro chiacchiere con Primadora. Sì, Primadora è una bionda, ragazza. No, non è una bionda, è Federico. Ciao.
4: Beh,
1: Federico.
4: Sono anche biondo, effettivamente.
1: Qua. Ciao Federico. E Primadora è la band di cui tu fai parte. Oltre a te chi sono gli altri ragazzi?
4: Ma noi siamo in quattro, oltre a me ci sono Simone, Jacopo e Riccardo.
1: Oh, chi è che il, così come si dice di solito, quello che tira le redini della situazione?
4: Sai che non c'è, siamo tutti.
1: Bello.
4: La cosa che più ci piace è essere interscambiabili e far sì che non ci sia un frontman, ma che passi l'idea di una bella unità di band.
1: Certo, perché mi fanno rabbia quando dicono frontman, perché poi solo lui sembra, capito, poi quando diventano famosi solo quello, quel nome. No, ma c'è una band, ci sono altri tre o quattro che si fanno un mazzo così.
4: Esatto.
1: No? Ascolta, le vostre canzoni come nascono?
4: Nascono dalla condivisione, ognuno di noi si lascia ispirare un po' dalle esperienze che vive, dai pensieri che ha, dalle proprie paure, eccetera. Poi ci troviamo in sala prove, ci scambiamo idee, ci scambiamo proposte e nascono così.
1: Voi, oltre a una band, siete proprio amici anche nella vita?
4: Sì, letteralmente.
1: Quando è iniziata così la vostra collaborazione musicale, oltre a quella che ormai vi unisce da tempo nella vita privata?
4: È iniziata con una rivalità, perché quando avevamo 12-13 anni eravamo due band rivali dello stesso paese. Cioè, io ero con Jacopo e Riccardo e Simone erano insieme in un'altra band e quindi dalla rivalità poi è successo che ci siamo trovati nella stessa sala prove ed è scattato qualcosa.
1: All'inizio cantavate delle cover, e di chi se cantavate le cover?
4: Io e Jacopo avevamo un gruppo punk, facevamo cover di gruppi punk locali tipo Pancreas, Peter Punk, tutta gente emergente anche, e poi avevamo anche pezzi nostri, già ci piaceva l'idea di fare roba inedita.
1: Ah, proprio da subito allora.
4: Sì.
1: È quello che contraddistingue anche le band, secondo me, che già dall'inizio iniziano, ci provano, buttiamo giù qualcosa di nostro.
4: Sì, quella cosa c'è sempre stata.
1: Ascolta, invece il singolo di cui parliamo oggi, come nasce? Non succede mai.
4: Nasce con i piedi in piscina, letteralmente. E parla di quelle belle sensazioni, di quelle belle prime settimane di quando sei innamorato e ti trovi, tutto sembra bello, ti trovi da Dio con la tua nuova compagna, insomma. Ed è una canzone leggera che vuole trasmettere questa idea di sensatezza e celebrare questa cosa del sembra che possa non succedere mai, e invece eccoci qua, ci siamo trovati.
1: Anche una canzone per questo periodo estivo, no? Ci sono anche, ragazzi, prime innamoramenti estivi, queste cose
4: sì.
1: Qua, giusto?
4: Sì.
1: Allora, vogliamo accontentare i nostri ascoltatori, anche quelli giovanissimi, che potrebbe essere la colonna sonora della loro estate, questo brano, perché no?
4: Ce lo auguriamo.
1: Non succede mai, Primadora, rimani con noi.

0: E prima d'ora non succede mai, hai sentito? Qui da noi si ascolta sino all'ultimo il brano, eh? Noi,
1: super apprezzato.
0: Quando è in promozione il brano si ascolta tutto, però c'è un'altra cosa, c'è anche un pegno che deve fare il nostro intervistato. Tu sei anche la voce, no? Uno dei cantanti della band.
1: Sì, sì.
0: Allora dovresti canticchiarci live a cappella un pezzo del brano.
1: Ostia! E pagheremo la Rai per riprendere live la nostra night.
0: Va benissimo, va bene così, complimenti. Non ci hai pensato tanto,
1: no.
0: No, devo dire, non ci hai pensato tanto, va bene. Aspetta, perché qui c'è anche il nostro gruppo di ascolto che è pronto ad applaudirti e arriva l'applauso.
1: Ma che bello!
0: Non solo bello. L'applauso, anche il timbro, senti.
2: Troppo forte.
0: Anche il timbro di Troppo Forti, hai sentito? Eh? Ascolta,
1: bellissimo.
0: Sarete anche live prossimamente?
1: Allora, sì, di sicuro. Ora non abbiamo nulla in programma perché abbiamo appena finito di fare alcuni concerti per la stagione estiva e quindi a breve riprogrammeremo per l'autunno. Quindi ora non abbiamo nulla in vista, ma abbiamo la scrittura. Abbiamo tanti giorni di scrittura in
0: Quello che ti stavo per chiedere, mi hai anticipato, invece state scrivendo, state preparando già qualcosa per l'autunno?
1: Sì, sì, sì, sì. L'idea è di arrivare a quello che poi potrebbe essere il nostro primo album, quindi ora abbiamo una decina di demo, di idee.
0: E noi vi auguriamo veramente un bel album, oppure anche adesso ormai funziona così, mandi 3-4 brani nel periodo e poi dopo già da lì si vede se può uscire poi un album, giusto?
1: Sì, va bene.
0: Io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima quando uscirà qualcos'altro di nuovo, ma prima devi ricordarci dove ascoltarvi, dove andarvi a cercare sul web.
1: Oltre a tutte le piattaforme di digital streaming, se volete un contatto un pochino più diretto con noi, ci trovate su Instagram, siamo primadora.band, e lì insomma ci raccontiamo un po' senza filtri, ancora più senza filtri.
0: Va benissimo, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima.
1: Grazie mille a te, sei stato gentilissimo.
0: Ciao, alla prossima.
1: Una buona giornata a tutti. Ciao.
3: Con Alex De Sì.
4: Ho capito, sì, mica sushi.
5: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
6: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
5: DDL cieli blu.
6: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
5: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
7: 12 agosto 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal e Santa Ilaria. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il proverbio di oggi, i poveri s'ammazzano, i signori s'abbracciano, ricorda che spesso chi ha maggiori disponibilità si avvantaggia della lotta di sopravvivenza dei meno abbienti. E si celebra la giornata internazionale della gioventù. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 avanti Cristo ad Alessandria moriva suicida Cleopatra, l'ultima regina dell'antico Egitto, si era tolta la vita a 39 anni, forse facendosi mordere da un aspide, temendo, da prigioniera, di essere portata a Roma ed esposta in trionfo. Nel 1851 Isaac Merritt Singer otteneva il brevetto per una rivoluzionaria macchina da cucito, capace di 900 punti al minuto rispetto ai soli 40 delle precedenti macchine. E 80 anni fa, nel 1946, a Genova veniva fondata la squadra di calcio della Sampdoria che, essendo nata dalla fusione tra la Andrea Doria e la Sampierdarenese, già iscritte alla Serie A, avrebbe esordito direttamente nel principale campionato italiano. Nel 1973 a Barzio la trentenne bresciana Maria Cressari vinceva i campionati italiani di ciclismo femminile per la terza volta in carriera. Nel 1978 più di 100.000 fedeli davano l'estremo saluto a Papa Paolo VI, che dopo il rito funebre veniva tumulato nella Basilica di San Pietro. Nel 1990, in una riserva dei nativi Sioux nel Dakota del Sud, venivano rinvenute 250 ossa di un Tyrannosaurus Rex. Era il più grande mai scoperto fino a quel momento. Nel 2000 il sottomarino nucleare russo Kursk restava intrappolato sul fondo del mare di Barents dopo un'esplosione a bordo in esercitazione. All'interno c'erano oltre 100 persone. Nel 2002 polemica dei consumatori dopo i dati Istat sull'inflazione italiana, valutata al 2,2%, mentre per effetto del passaggio all'euro era percepita molto più alta. E 10 anni fa, nel 2016, il fantino italiano Frankie Dettori conquistava in Inghilterra la sua vittoria numero 3000, diventando uno dei 6 mitici campioni al mondo ad avere raggiunto il prestigioso traguardo. Sono nati il 12 agosto. Nel 1804 il politico e scrittore Francesco Domenico Guerrazzi. Nel 1940 l'attrice Giuliana Loiodice. 80 anni fa, nel 1946, il musicista cofondatore dei Nomadi Beppe Carletti e la ministra per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Amedeo Minghi, lo scrittore Stefano Benni nel 1947, il conduttore TV Teo Mammucari nel 1969, la cantante Alessandra Amoroso nel 1986, quindi oggi quarantenne, e per chiudere il calciatore Mario Balotelli, nato in questo giorno nel 1990. Anche per il 12 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Ci attende una giornata di mercoledì ancora caratterizzata dal clima caldo sull'Italia e in Puglia per la presenza dell'anticiclone subtropicale. Viene disturbato leggermente da aria più umida in quota, ma in particolare sui versanti tirrenici. Dunque in Puglia poche variazioni, cieli di sereni o poco nuvolosi, con massime fino a 36-38 gradi sulle aree interne, specie sul Foggiano. Qualcosa in meno sulle coste, ma ci sarà tanta umidità per tutta la giornata. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Pronto, signora Wanda?
1: Sì.
0: Salve, scusi, no, le volevo chiedere, lei per caso è imparentata con la soubrette Wanda Osiris?
1: Faccio il piacere.
0: Sì, perché ha lo stesso nome.
1: Eh.

E chi di voi non ha mai sentito parlare di Wanda Osiris? È stata una grande soubrette e che oggi abbiamo avuto appunto l'onore di conoscere telefonicamente. Credo sia morta, magari era la sua entità, non lo so. Comunque, detto questo, cari amici, incomincia questa nuova puntata di Supermarket Show. Con voi sempre Daniele Dalmuto. Oggi abbiamo tante cose belle, oltre che a conoscere artisti, perché tutti i giorni della settimana ci colleghiamo con qualcuno, vi facciamo conoscere della buona musica, delle interviste, insomma delle novità, ma soprattutto tante situazioni imbarazzanti.

Incominciamo con il nostro almanacco del giorno dopo, San Baldassar del fischio distratto. Baldassar fischiettava mentre lavorava e spesso sbagliava nota, ma quel fischio imperfetto teneva lontano i cattivi pensieri e attirava la gente buona. Quando smise di fischiare, il paese divenne più silenzioso e più cupo, è patrono degli stonati, dei lavoratori allegri e delle melodie sbilenche.

ti basta, ora voglio scendere. Anche se non sempre bello e brutto si può scegliere. Procedo a braccio, navigo a fari spenti. Ferito nell'orgoglio con astio, ma stringo i denti. Ci meritiamo questo vuoto.

0: Pronto signora, mi perdoni, scusi, no, le volevo solo chiedere un approfondimento riguardo a questo fischiettio di Baldassarre.
1: Guarda signora,

0: Andiamo in Francia, dove un uomo arriva in ospedale con una granata della prima guerra mondiale proprio in quel posto. E i medici dell'ospedale di Tolosa in Francia si sono trovati di fronte a un caso talmente bizzarro da dover chiedere l'aiuto degli artificieri. Nella notte tra sabato 31 gennaio e di domenica 1 di febbraio, un ragazzo di 24 anni si è presentato al pronto soccorso con una granata della prima guerra mondiale conficcata proprio dove non batte il sole. Come ricostruito dal quotidiano francese La Dépêche, il giovane si è presentato in ospedale per una visita all'apparenza normale, lamentando forti dolori ma senza dare ulteriori dettagli sulla causa. Dagli esami diagnostici è emerso qualcosa di insolito: l'uomo aveva infatti infilato lì un reperto militare risalente al 1918. Durante l'estrazione, riportano i media locali, il chirurgo si è reso conto che si trattava di un ordigno della prima guerra mondiale lungo circa 16 cm e largo 4. La presenza della bomba ha fatto scattare l'allarme in tutto il pronto soccorso.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, scusi. No, dicevo, se avesse fatto, non so, una piccola scoreggina sarebbe esploso tutto.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signora Amelia?
0: Sì.
1: Pronto, scusi il disturbo. No, volevamo solo dirle che oggi andremo con Blues Deluxe dall'album Blues Deluxe.
0: Cosa? Ma che cos'è?
1: Cioè, che cos'è Blues Deluxe?
0: Sì.
1: È un album del 2003 di Joe Bonamassa.
0: Non mi interessa.
1: Blues Deluxe, titolo della sua celebre canzone dell'album del 2003, è una grande dichiarazione di stile. Si prende le radici classiche del blues e le porta nel rock moderno. Il groove è coinvolgente, con riff di chitarra potenti e voce grintosa. Questo pezzo è spesso considerato uno dei suoi più definitivi nel mostrare cosa significhi fare blues rock con feeling e tecnica, ed è uno dei più presenti nelle sue esibizioni live e nelle playlist dedicate.

0: Pronto?
1: Pronto, signora Augusta?
0: Chi è?
1: Salve, scusi. No, le volevo solo chiedere così, secondo lei, se questa canzone rispecchia quello che abbiamo appena letto.
0: Non ho capito niente.
1: No, le volevo chiedere se secondo lei la canzone rispetta quello che abbiamo letto prima.
0: Oh, guardi, io non so che razza di canzone a lei parla, perché non abbiamo parlato nessuna canzone. La saluto, buonasera.

0: Chi è
1: pronto? Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Sì.
2: Salve, scusi il disturbo, salve, prego. Sì.
1: Diga.
2: No, perché non la sento bene, prego.
1: Prego, è lei che ha chiamato.
2: A chi?
1: Prego.
2: Ha chiamato?
1: No, ha chiamato lei a me. No, io.
2: Appunto, allora... ho detto, quindi cosa voleva?
1: Ma, hai fumato o meno?
2: No, non capisco.
1: Hai chiamato tu a me, io non ho chiamato.
2: Ho fatto il numero, giusto? Sì, quello sì.
1: Ma che stai... ma che stiamo dicendo? Ma che stai a dire?
2: No, ha detto che lei ha chiamato, ho detto sì, quello sì, però cosa voleva?
1: Io che volevo?
2: Appunto, dica, è due ore che stiamo qui.
1: Ma stiamo scherzando?
2: Ma non ho capito cosa voleva, scusi, mi chiama, mi chiede pronto, poi cosa vuole?
1: No, no, ma probabilmente è lei che si è sbagliato, perché io ho risposto adesso al telefono.
2: Lei ha risposto che ho chiamato io?
1: Beh sì, io ho risposto adesso.
2: Ah, appunto, è appunto quello che le dicevo, dica, cosa voleva?
1: Senti, io non ho tempo da perdere... Giovanotto.
2: Mi dispiace, però non si capisce.
1: Ma che non si capisce, ma falla finita.
3: Stai ascoltando Supermarket Show.
4: DDL Cieli Blu.
5: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Idea.

0: Cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa,

0: Amici di Supermarket Show, ora è il momento dell'incontro con il cantautore, con l'artista. Con noi quest'oggi un talentuoso ragazzo, lui si chiama Matteo Saccani, con il suo singolo All'improvviso, che già abbiamo avuto modo di conoscere la settimana scorsa, ma oggi conosciamo lui, l'autore del brano, che è già collegato con noi. Matteo, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti e a tutte, ciao.
0: Ciao Matteo, allora la canzone, diciamo così, All'improvviso, è un brano molto delicato, con un tema molto importante. Nel brano tu descrivi come il dolore per la perdita di tua madre abbia assunto una forma diversa col passare del tempo. C'è stata un'immagine, un ricordo particolare che durante la scrittura di questa canzone ti ha fatto capire di aver finalmente raggiunto questa nuova prospettiva?
1: Allora, diciamo che più che un'immagine singola è stato più una sorta di più frame, ecco, che si sono un po' collegati. Nel senso, è come se io avessi rivisto un po' il mio rapportarmi con mia mamma fin da quando ero piccolo, da quando poi non c'è più stata, e come l'ho percepita nel corso degli anni. Quindi diciamo che ho proprio realizzato ad una certa che nel rapporto tra me e mia mamma io non dovevo, è come se in questi anni io avessi un po' assunto il ruolo di mia mamma, come se l'avessi un po' fatto mio, non so per quale motivo, forse un po' per riuscire anche a fare fronte a questo dolore. Ho cercato di prendere un po' il suo ruolo, tra virgolette, cercando di essere un po' come lei, ma poi ho capito che il rapporto giusto era io e quell'immagine di mia mamma, non l'impersonare mia mamma, non so se quadra, ecco. Però...
0: No, ma ho capito perfettamente. Cioè, tu in pratica sì, comunque tua mamma è un facente parte di te, però non sei te in pratica, quello che
1: voglio. Esatto.
0: Però...
1: Esatto, ho trovato la mia identità finalmente, non so come dire, e quindi sono riuscito ad elaborarlo. Sì, sono riuscito a lavorarlo di più e a vederlo un po' con, cioè il finale un po', appunto, si chiude un po' con una speranza, ecco, con una speranza, con un po' di ottimismo, ecco, col fatto che non la dimenticherò mai, però non la vedrò più in quel modo come la vedo prima, e comunque mi faceva soffrire molto di più, ecco, era molto più tediante.
0: Beh, comunque Matteo ha raggiunto anche una sorta di serenità molto importante, che è questo, che sicuramente anche la musica ti ha aiutato, lo scrivere, la canzone ti ha aiutato a esorcizzare questo tuo dolore?
1: Assolutamente sì, per me il canto e la scrittura, la musica in generale, sono proprio un modo per esprimermi e per tirare fuori veramente certe sensazioni che a parole io non riesco proprio a dire, cioè a spiegare. È proprio così, cioè c'è proprio un non detto, secondo me, che nella musica, nell'esibizione, nella scrittura, nella canzone esce fuori proprio tramite non solo le parole ma anche il suono e proprio quello che l'artista sta cantando, ecco.
0: Ascolta Matteo, quest'ultima domanda che ti voglio fare: oltre a essere una dedica appunto a tua madre, questa canzone è un ringraziamento speciale a tuo padre. Com'è stato per te condividere con lui questo pezzo, questo brano, e che ruolo ha avuto la musica nel vostro rapporto in questi anni?
1: Allora, questa domanda mi fa molto piacere, perché mio papà all'inizio mi ha detto: sei sicuro? Perché mi ha detto: guarda che è una cosa molto intima. Quindi mi fa: sii pronto? Ho detto: papà, io me la sento. E mi fa: guarda, bella è bella, tu se te la senti vai, e insomma, se decidi di pubblicarla, pubblicala, e diciamo che poi dopo

0: è stato felice anche lui quando poi l'ho pubblicata, l'ho chiamato e lui era contento, era assolutamente contento, sì. Poi durante questi anni lui mi ha sempre supportato, quindi anche quando ho fatto dei concorsi piccoli, un po' più grandi, a modo suo mi ha sempre supportato e sopportato, che io a volte sono...
1: Questa è la cosa veramente più importante. Allora Matteo, prima di ascoltare il singolo All'improvviso, dei contatti social da dare che ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web?
0: Allora, su Instagram Matteo_Saccani e su TikTok anche Matteo_Saccani e anche su Facebook nel caso Matteo Saccani, ecco.
1: E lui è Matteo Saccani al Supermarket Show e ora ci ascoltiamo All'improvviso. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.

0: Sono le 11:59.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: voglio.
1: E tra poco tornano le consegne delle statue musicali e tenteremo la consegna della statua che è già sul camion di Amedeo Minghi.
2: Cosa di raro? Non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: i tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Pronti?
2: Sì, pronto, scusi il disturbo, gentilmente il corriere per lo scarico della statua di Amedeo Minghi, verso che ora possiamo passare?
1: Scarico?
2: Della statua. Via c***o. Lì, quella di Amedeo Minghi musicale che ci fa un casino qua nella... Scusi, che è ripartito un'altra volta perché si accende.
1: Non c'è niente, non c'è niente.
2: Un attimo, scusi che stacco perché ecco. A che ora quindi?
1: Lo scarico della...
2: E noi abbiamo una statua musicale solo da scaricare perché non c'è da pagare nulla. E raffigurante...
1: Ma da chi dovete andare? Da chi?
2: Noi abbiamo lo scarico su... Telli 294. Chi l'ha ordinata?
1: Non lo so.
2: Chi l'ha ordinata? Lei?
1: La statua.
2: Quella di Amedeo Minghi, ce l'abbiamo sul camion che è da stamattina che si accende e fa buffa. Aspetti, che è ripartita un'altra volta. È questa qui, scusi. L'ho spento, ecco. Chi l'ha ordinata?
1: Nessuno.
2: Quindi?
1: Non ne ho l'idea io. Qui ci abita mia mamma, non lo so.
2: L'ha ordinata sua madre?
1: Ma no, non ha ordinato nessuno qui.
2: È ripartita ancora, scusi. Mamma mia, da stamattina che fa così, perché ci si passa davanti a un sensore che si accende e parte la musica.
1: Provi a richiamare più tardi, sarà.
2: Chi l'ha ordinato, sua sorella?
1: Ma non penso, di che cos'è? Ma no, è una statua,
2: tra l'altro sono quasi 90 kg, 100. Pesa un sacco.
1: Ma no, che non è roba nostra, non è roba nostra.
2: Scusi, ho 1,80 m di statua, che la tengo sul camion io, dove la metto?
1: Io dico che dai i numeri lei, scusi.
2: Ma mi perdoni, l'avete fatto voi l'ordine, mica io.
1: Ma che noi.
2: Ho capito, ma io devo scaricarla lì, è ripartita ancora. Non è per cattiveria, cioè io non voglio sapere niente, però io la mettiamo lì davanti e ce l'andiamo, perché non è da pagare.
1: Non dovete scaricare niente.
2: Ho capito, ma che ci facciamo noi? La teniamo qui, ci balliamo davanti alla statua di giorno? Scusi, perché è partita ancora.
1: Ma è stato di che roba? Che materiale è?
2: Ma penso sia di plastica, insomma, però è molto pesante perché dentro c'è tipo un giradischi che parte la musica, non lo so.
1: Ma non è roba nostra, si sono sbagliati. Forse un'altra via.
2: La possiamo lasciare lì davanti?
1: No, non lasciatela lì.
2: E dove la lasciamo?
1: La lasciate dove volete.
2: Ho capito, però che facciamo? Se se la fregano.
1: Ma non è roba nostra.
2: Ho capito che non è roba vostra, però se io ho questo indirizzo qua per scaricarlo, lo devo portare lì, mi mette in responsabilità a me dopo. È ripartita di nuovo. Ecco. Io la lascio lì davanti, cioè se non è sua, lei non comporta nulla, però bisogna che io la scarico.
1: Ma chi l'ha ordinata? Chi l'ha
2: viene
1: ordinata?
2: Non lo so, io ho soltanto lì e viene da Statue Musicali Benevento il mittente.
1: Ma va là.
2: L'avete presa Benevento?
1: Via, ci sono sbagliati via, da lettere di me.
2: Quindi la lascia lì?
1: No, non lasciatela lì.
2: Dove la lasciamo?
1: Ve la portate via.
2: Faremo così. Ci sentiamo dopo allora.
1: Mi raccomando, non scaricatela.
2: Sì, la chiamiamo quando arriviamo.

Cari amici di Supermarket Show, con la statua di Amedeo Minghi sulle spalle giunge a termine anche questa puntata. Tune in Amazon Music ed Audible per riascoltare tutti i nostri podcast, mentre su Spotify le interviste di Supermarket. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima e un saluto da Daniele Dalmuto.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Ci attende una giornata di mercoledì ancora caratterizzata dal clima caldo sull'Italia e in Puglia per la presenza dell'anticiclone subtropicale. Viene disturbato leggermente da aria più umida in quota, ma in particolare sui versanti tirrenici. Dunque in Puglia poche variazioni, cieli sereni o poco nuvolosi, con le massime fino a 36-38 gradi sulle aree interne, specie sul Foggiano. Qualcosa in meno sulle coste, ma ci sarà tanta umidità per tutta la giornata. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 13 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: 12 agosto 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal e Santa Ilaria. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il proverbio di oggi, i poveri s'ammazzano, i signori s'abbracciano, ricorda che spesso chi ha maggiori disponibilità si avvantaggia della lotta di sopravvivenza dei meno abbienti. E si celebra la giornata internazionale della gioventù. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. ad Alessandria moriva suicida Cleopatra. L'ultima regina dell'antico Egitto si era tolta la vita a 39 anni, forse facendosi mordere da un aspide, temendo, da prigioniera, di essere portata a Roma ed esposta in trionfo. Nel 1851 Isaac Merritt Singer otteneva il brevetto per una rivoluzionaria macchina da cucito, capace di 900 punti al minuto rispetto ai soli 40 delle precedenti macchine. E 80 anni fa, nel 1946, a Genova veniva fondata la squadra di calcio della Sampdoria, che, essendo nata dalla fusione tra la Andrea Doria e la Sampierdarenese, già iscritte alla Serie A, avrebbe esordito direttamente nel principale campionato italiano. Nel 1973, a Barzio, la trentenne bresciana Maria Cressari vinceva i campionati italiani di ciclismo femminile per la terza volta in carriera. Nel 1978 più di 100.000 fedeli davano l'estremo saluto a Papa Paolo VI, che dopo il rito funebre veniva tumulato nella Basilica di San Pietro. Nel 1990, in una riserva dei nativi Sioux nel Dakota del Sud, venivano rinvenute 250 ossa di un Tyrannosaurus Rex. Era il più grande mai scoperto fino a quel momento. Nel 2000 il sottomarino nucleare russo Kursk restava intrappolato sul fondo del mare di Barents dopo un'esplosione a bordo in esercitazione. All'interno c'erano oltre 100 persone. Nel 2002 polemica dei consumatori dopo i dati Istat sull'inflazione italiana, valutata al 2,2%, mentre per effetto del passaggio all'euro era percepita molto più alta. E 10 anni fa, nel 2016, il fantino italiano Frankie Dettori conquistava in Inghilterra la sua vittoria numero 3000, diventando uno dei 6 mitici campioni al mondo ad avere raggiunto il prestigioso traguardo. Sono nati il 12 agosto. Nel 1804 il politico e scrittore Francesco Domenico Guerrazzi. Nel 1940 l'attrice Giuliana Loiodice. 80 anni fa, nel 1946, il musicista cofondatore dei Nomadi Beppe Carletti e la ministra per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Amedeo Minghi, e lo scrittore Stefano Benni nel 1947, il conduttore TV Teo Mammucari nel 1969, la cantante Alessandra Amoroso nel 1986, quindi oggi quarantenne, e per chiudere il calciatore Mario Balotelli, nato in questo giorno nel 1990. Anche per il 12 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Almanacco del giorno.
1: Agosto, buongiorno da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal, religiosa francese che dopo essere rimasta vedova affondò insieme a San Francesco di Sales l'ordine della Visitazione di Santa Maria, le monache visitandine. Oggi ricorre anche la giornata mondiale della gioventù indetta dall'ONU, dedicata al ruolo fondamentale dei giovani nei processi di cambiamento sociale e dello sviluppo sostenibile. Facciamo il nostro viaggio nel tempo che ci porta nel 1851, il brevetto della macchina da cucire moderna, l'inventore statunitense Isaac Singer, ottiene il brevetto per il meccanismo della prima macchina da cucire per uso domestico a pedale, movimento continuo, rivoluzionando l'industria tessile. Nel 1883, presso lo zoo di Amsterdam, muore l'ultimo esemplare noto di quaggia, una sottospecie di zebra della steppa estinta a causa della caccia indiscriminata. Nel 1981 viene presentato il modello IBM 5150, considerato il capostipite della diffusione di massa dei personal computer negli uffici, nelle case di tutto il mondo. Nel 2000, nel mare di Barents, una doppia esplosione a bordo del sottomarino nucleare russo Kursk provoca il suo affondamento, causando la morte di tutti i 118 membri dell'equipaggio. I nati di oggi, auguri a Jacopo Peri, compositore e cantante italiano, considerato tra gli inventori dell'opera lirica e autore della Daphne, la prima opera in musica della storia. Erwin Schrödinger, fisico e austriaco, premio Nobel per la fisica nel 1933, padre della meccanica quantistica e famoso per il celebre paradosso concettuale del gatto di Schrödinger. Mario Balotelli, calciatore italiano, uno dei talenti calcistici più discussi di talento della sua generazione, protagonista agli europei del 2012 con la nazionale azzurra. Dicevamo, il 12 agosto 1981 la IBM lancia sul mercato il personal computer 5150 al prezzo base di circa $1,565. Fino a quel momento i computer erano enormi macchinari riservati ad aziende, centri scientifici e università. L'introduzione di un'architettura aperta che utilizzava il sistema operativo MS-DOS sviluppato dalla giovane Microsoft di Bill Gates e i microprocessori Intel trasformò la tecnologia da strumento d'élite a oggetto di uso quotidiano, dando il via alla rivoluzione digitale e all'era dell'informatica di consumo. Il proverbio di oggi per Santa Giovanna e San Lorenzo: la terra chiede riposo e il grano è nel cesto. Tutto chiaro, no? Buonissima giornata, buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da

Novità di questa nuova settimana, c'è un'artista di origine congolese ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: DDL cieli blu.
3: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Idea.

0: tutto gli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: Nelle prossime ore in Puglia il caldo continuerà a farsi sentire, con punte di 36-37 gradi nelle zone interne, il tutto in un contesto assolato, ventilazione debole con mare in prevalenza calmo. Poi per la giornata di domani cieli sereni o poco velati, clima già molto mite al

0: Dettagli sull'app di Trebimeteo.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Radio Idea.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Sono le 17 e un minuto. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: La notte porta via il dolore.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Nelle prossime ore in Puglia il caldo continuerà a farsi sentire, con punte di 36-37 gradi nelle zone interne, il tutto in un contesto assolato, ventilazione debole con mare in prevalenza calmo. Poi per la giornata di domani cieli sereni o poco velati, clima già molto mite al primo mattino con minime intorno ai 27 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati su Idea News e sulle emittenti del circuito Airplay. Oggi facciamo tappa a Gravina in Puglia per parlare di un appuntamento che anno dopo anno è diventato un simbolo di eleganza, convivialità e partecipazione. Domenica 6 settembre tornerà infatti la Cena Bianca sotto le stelle, giunta alla sua 18ª edizione. A raccontarci la storia e lo spirito di questa manifestazione è Roxy Lovaglio, da 18 anni anima e volto di un evento che ha saputo coinvolgere centinaia di persone e che, insieme alle numerose iniziative promosse durante l'anno, contribuisce ad animare la vita culturale e sociale di Gravina in Puglia.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Idea News. E ringrazio ovviamente il direttore della stessa, Luigi Catacchio, e anche Lucia Catacchio per avermi invitata per questa breve intervista.
1: Roxy, 18 edizioni rappresentano un traguardo davvero importante. Come è nata l'idea della Cena Bianca sotto le stelle? E che soddisfazione provi oggi nel vedere questo appuntamento diventare una tradizione tanto attesa dai cittadini?
2: Sì, siamo alla 18ª edizione, per cui sono felicissima di poter ritornare ogni anno a organizzare questa Cena Bianca sotto le stelle, e non solo a Gravina in Puglia, anche in altre città. Però parliamo di Gravina in Puglia. E la mia idea, come nasce questa idea? La mia idea nasce dal voler creare qualcosa di diverso, di nuovo, di elegante e di pulito. Quindi inizio 18 anni fa con fare questo evento, dove ci parteciparono oltre 100 persone in pineta comunale. Successivamente ho dovuto anche farla in altre città, non solo a Gravina, poiché si aveva la voglia di stare insieme e di creare qualcosa di bello. Tra l'altro la Cena Bianca si connota a tutte le altre cene, poiché ha le 5 E che la distinguono. La prima è l'eleganza, perché il dress code è total white. La seconda è l'etica, poi c'è l'estetica, perché comunque è tutto esclusivamente elegante e pulito. L'eleganza, appunto, perché si è vestiti tutti di bianco. L'educazione e, non per ultima, l'ecologia. Ecologia perché? Perché io, essendo una persona che difende il territorio, cioè la città di Gravina, tra l'altro, che è una bellissima città ricca di storia, sui tavoli non si nota plastica, non si nota carta, bensì bicchieri di cristallo, piatti di porcellana, tovagliati bianchi, esclusivamente bianchi, e tovaglioli bianchi. Avevo veramente l'intenzione di creare una cosa che fosse diversa dalle altre, per cui sui tavoli non si nota la plastica, non si nota la carta. Tra l'altro, quando si va via dal posto dove si è fatta la cena, sembra che noi non ci siamo mai passati, perché si lascia tutto perfettamente pulito e in ordine.
1: La Cena Bianca non è soltanto una serata elegante con il dress code total white, ma anche un momento di aggregazione. Qual è il messaggio che vuoi trasmettere attraverso questa iniziativa e quali valori vorresti che ogni partecipante portasse con sé al termine della serata?
2: Sì, appunto, la Cena Bianca non è solo una serata con dress code total white, è anche un momento di aggregazione. E il messaggio che voglio trasmettere? Il messaggio che voglio trasmettere è innanzitutto il volersi bene, stare insieme con l'educazione. Tra l'altro, facendo partecipare tante nuove leve nel mondo musicale, do la possibilità, mediante mass media, di far conoscere questi ragazzi, quindi un piccolo trampolino di lancio. Ed inoltre la gente che ama stare insieme e divertirsi apprezza ogni volta questo tipo di evento.
1: Oltre a questo evento, il tuo impegno a Gravina in Puglia è conosciuto anche per le numerose attività e iniziative che promuovi durante l'anno. Quanto è importante, secondo te, creare occasioni che favoriscano la socialità, il senso di appartenenza e la valorizzazione del territorio?
2: Sì, appunto, oltre a questo evento, io porto anche altri eventi, Gravina, sfilate di moda, convegni su bullismo, cyberbullismo, disordini alimentari, nuove dipendenze dal web, quindi tutto ciò che concerne il sociale mi appartiene. Tra l'altro anche sfilate di moda e sfilate di abiti d'epoca che avremo anche durante la Cena Bianca, con la perla rara che insomma porta abiti ottocenteschi e di epoca. E la gente apprezza tantissimo quello che vede e vive durante la serata, perché è veramente un sogno. E poi in una location mozzafiato, perché si affaccia direttamente sugli scavi archeologici, sulle grotte carsiche e quindi sulla paesaggistica che Gravina offre come scenario naturale. E la gente che viene da fuori apprezza ogni volta tantissimo, e in questa maniera io do valorizzazione al territorio, alla mia grandissima Gravina, candidata alla cultura 2027, e incrociamo le dita per questo.
1: Cosa dobbiamo aspettarci dall'edizione 2026? Ci puoi anticipare qualcosa sulla serata del 6 settembre, sull'organizzazione curata da Ikebana Group e sull'atmosfera che si vivrà tra musica dal vivo, divertimento e tanta voglia di stare insieme?
2: Sì, cosa si aspettano gli ospiti che saranno presenti a questa nuova edizione, cioè la 18ª della Cena Bianca Superstere 2026? Innanzitutto c'è una grande sorpresa: apriranno la serata il tenore maestro Nicola Malagnini e la soprano Deborah Nostrato, che intoneranno gli biondi e gli eticalici. Poi successivamente, poiché la serata sarà tutta curata da Ikebana Group di Pino Lo Console, ovviamente conterrà tutto un processo musicale dove i ragazzi provenienti dalle trasmissioni televisive Rai e Mediaset si esibiranno, e quindi la gente apprezzerà, perché sono tutti ragazzi che insomma partecipano e vincono molti concorsi musicali. Poi ci sarà anche il produttore Luca Venturi, nonché produttore di Amici e di On The Set, accompagnato dalla bravissima Serena De Bari, che ha partecipato ad Amici e sarà presente con noi durante la serata e si esibirà anche lei. Poi ci sarà la talent scout Isabella Biuso, che anche lei è molto conosciuta nel mondo musicale, e quindi questi sono gli ospiti principali. E poi non vi voglio anticipare altro, perché le sorprese sono tantissime. Chi vorrebbe partecipare, ovviamente il dress code è total white, non si accettano persone vestite in altri modi, in altri colori, perché ci sarà un drone a riprendere tutto, ci saranno fotografi, televisioni, quindi esigo, uso questo termine, che praticamente dovrebbero essere vestiti tutti di bianco. Per i maschietti passa solo la camicia bianca, per cui mi aspetto che gli ospiti, come tutti gli altri anni, rispettino questo mio concetto di bianco e di pulizia e di eleganza. Quindi per chi volesse prenotare può chiamare il 349 179 7592, parla con me personalmente e quindi io poi do indicazioni in merito.
1: Roxy, grazie per essere stata con noi e complimenti per aver portato avanti con passione e costanza per ben 18 anni una manifestazione che è diventata un appuntamento atteso e apprezzato da tutta la comunità di Gravina in Puglia. Ti facciamo i nostri migliori auguri per questa nuova edizione della Cena Bianca sotto le stelle e per tutte le iniziative che continuerai a realizzare a favore del territorio.
2: Grazie a voi veramente per la disponibilità, perché ogni anno ci siete vicini con questa intervista, e vi aspettiamo ovviamente al Vecchio Capo a Gravina in Puglia. Grazie e buon proseguimento di trasmissione.
1: Da Idea News e dal circuito Airplay è tutto. Grazie per averci seguito e continuate a rimanere sintonizzati sulle nostre emittenti e sui nostri canali per nuove interviste e approfondimenti.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri.
4: per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: rock con Vertigo. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: un canile o gattile in Italia. Loving Pet, dalla loro parte, sempre.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: sono le 19.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Idea.

0: prossime ore in Puglia il caldo continuerà a farsi sentire, con punte di 36-37 gradi nelle zone interne, il tutto in un contesto assolato, ventilazione debole con mare in prevalenza calmo. Poi per la giornata di domani cieli sereni o poco velati, clima già molto mite al primo mattino con minime intorno ai 27 gradi. Dettagli sull'app di Trebimeteo.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: rock con Vertigo.
1: Disco novità.
2: DDL cieli blu.
3: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

0: dalla loro parte, sempre.
1: Radio Idea.
2: Se penso alla mia vita giurassica, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata, sapessi?

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: sono il leader.
1: Radio. Radio.

0: Sono le 23 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 13 agosto. Ariete, con la luna di oggi puoi recuperare efficienza e concentrazione sul lavoro, mentre in amore potresti avere bisogno di gesti concreti. Toro, la luna diventa positiva in mattinata e favorisce stabilità e concretezza. È una giornata ideale per mettere a punto un progetto. Gemelli, la luna può renderti più critico del solito. Potresti avere la sensazione che tutto debba essere sistemato immediatamente e invece puoi prenderti del tempo. Cancro, la luna ti aiuta a recuperare lucidità dopo le emozioni intense dei giorni scorsi. È una giornata favorevole per parlare, chiarire e mettere ordine nei rapporti personali. Leone, dopo la potente energia che ha investito il tuo segno nei giorni scorsi, la luna ti invita a fare il punto della situazione e attenzione alle spese. Vergine, la luna entra nel tuo segno, aumenta sensibilità, intuizione e capacità di osservazione. Potresti sentire il bisogno di fare ordine nella tua vita privata. Bilancia, la luna in Vergine ti porta a guardare dentro di te. Potresti avere bisogno di un po' di solitudine per comprendere meglio una situazione personale o professionale. Scorpione, giornata produttiva e concreta. La luna favorisce i rapporti di amicizia, le collaborazioni, ma anche i progetti condivisi con altre persone. Sagittario, la luna in Vergine illumina il settore delle ambizioni e della carriera. Dopo giorni caratterizzati da forti intuizioni, ora devi dimostrare quanto valgono attraverso i fatti. Capricorno, la luna crea un'ottima sintonia con il tuo segno e ti restituisce sicurezza. È una delle giornate migliori per programmare o viaggiare. Acquario, questa luna ti invita ad affrontare con maggiore razionalità una questione emotiva e finanziaria. Evita però di voler controllare ogni dettaglio. Pesci, la luna opposta porta l'attenzione sulle relazioni. Gli altri diventano uno specchio attraverso il quale capire meglio ciò che desideri. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: È 1:59.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.